per farsi brava. Le tue ma pazzi che ti andranno a dire che le tue ma hai stato le pazzi e finisce. Ma c'è più pietra che le scelte. Ma le mezze che le si le pezze che non fa il paio.